0: Hanno.
1: Piacciando cialmide, munghetta nastide,
2: un'altra mia cava.
3: Son gachesti, chiamo darvehi, son mo gesti.